0: qualsiasi cosa venga detta. E perfettamente il contrario.
1: Che fai?
0: Occhio.
1: Se la fai.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.